Quadra Gindannis Proximus Fui, Generation Week at this December here and the Gord. Fuit in a tentazione, Sintazione sin deserto, Ubi tentaverum e patres mestri, Probaverant viderum.